0: ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Stereo Hits. El color de tu música.